0: do.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

que me atravieso cor e torna a sciga passione e non so ci crede sta voglia vivere per te che non ti saccia ancora gioia no che fai se aggiungo per l'emozione e mi fai parte di te già mi appartiene più a me viva con te giorni cerca no a ti immagina un braccio a me

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Hai imparato a cadere con stile.

mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare.

Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Right.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere. Correre, correre, circolare, qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare, voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei 20 anni.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

e ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 € al pezzo, la seppia pulita a 6,90 € al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 € al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Quante bugie ci sono?

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dal Radio G Notizie. Oggi è 27 agosto 2026. Vi auguro un buon giovedì. Cominciamo con le notizie del centro. Terzo arresto per il sequestro. Teramo ha bloccato un giovane albanese accusato di avere segregato e torturato il ventenne. Si cercano gli altri quattro che hanno portato la vittima a Roseto. Inchiesta alla procura aquilana. Il Ranucci segreto, foto notizia centropagina. Il conduttore, il piano per uccidere report è partito nel 2020. Poi i bimbi del bosco sanno la classe ma non la scuola, l'ordinanza che non c'è, l'incendio sul Morrone, l'acqua dal cielo, la lotta al fuoco costa 4 milioni. Teramo più sicura, baby gang e furti, 25 telecamere anticriminalità. Voglio giustizia per la mia bimba, Lecce dei Marsi, lo strazio della madre della piccola uccisa da una moto da cross. La grande emergenza di Silvi, frana, no a doppi turni a scuola, Siri pronti e l'elementare si sposterà a Piane Maglierici. Civitella, stroncato da un malore a 25 anni, oggi l'addio, poi nelle Marche, Caffè Meletti, Terramana è l'artefice del restauro. Sottopalco, carburanti, un nuovo sconticino, manovra da 130 milioni ma solo per il gasolio, sarà valida fino a sabato 5 settembre. Confronto tra regione, corsa al rialzo dei prezzi, in Abruzzo è da record, poi il fenomeno di Valle Castellana, la benzina del sindaco, le istruzioni per l'uso. Andiamo agli approfondimenti. Il caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri un nuovo sconticino, sarà valido fino al 5 settembre. La manovra da 130 milioni sarà solo per il gasolio, poi gli interventi mirati, opposizioni critiche. Lo scontro interno al governo sulla possibile tassa agli extraprofitti italiani, ricordiamo che extraprofitti è un concetto che non esiste, mi sa di Unione Sovietica, e Borghi replica, o pagano i cittadini un settore da 200 miliardi di utili. Benzina e gasolio da record in Abruzzo sono più cari, la nostra è la regione, insieme alla Calabria dove i prezzi sono saliti di più. In caso di un'area di servizio sull'A22 il diesel Supreme a 3,159 euro al litro. E qui appunto poi ci sono c'è la tabella con tutte le regioni, pare che appunto l'Abruzzo sia prima in assoluto, complimenti. Andiamo avanti. E ancora l'approfondimento, la benzina del sindaco, si parla appunto di Valle Castellana, le istruzioni per l'uso, D'Angelo, vi spiego perché i prezzi sono bassi e come replicare l'idea. Il comune del Teramano ha acquistato il distributore oggi a tariffe inferiori anche di 25 centesimi al valore di mercato. Se volete capire l'idea di D'Angelo, leggete appunto l'intervista. E ora la politica si divide tra liberisti e statalisti. Per il leader di Sì, Fratoianni, quello abruzzese è un modello da replicare, ma il liberal democratico Marattin, impossibile, roba da Unione Sovietica. Pizzoil, l'idea che anticipò tutta Italia, Pizzo Ferrato fu il primo ente a lanciare il progetto nel 2006, il primo cittadino dice non è stato facile. Il caso di Palmoli, ancora qua la famiglia del Bosco, il limbo dei tre bambini del Bosco, conoscono la classe, non la scuola. Turismo morboso, curiosi assediano il casolare, si infuria e scappa anche l'asino, si è stufato pure lui giustamente. Perché. Bombe d'acqua sull'incendio, già spesi 4 milioni di euro, ecco quanto costa l'intervento di tre Canadair e tre elicotteri sulla montagna che brucia. Protezione civile in crisi già prima dell'emergenza, il consigliere di opposizione Cavallari aveva segnalato difficoltà e criticità in tempi non sospetti, ma non sono stato ascoltato e ora paghiamo i danni. Costa dei Trabocchi, Menna, ex stazioni sul mare, adesso ci servono 14,7 milioni. Assistenza sanitaria nel Vastese, postazioni 118, bando deserto, il Movimento 5 Stelle, servono risposte. Sigfrido Ranucci, volevo buttarmi dalla finestra, mi salvò la chiamata di mio figlio, quel piano per uccidere. Report, il conduttore. Tosi mi tese una trappola, pensai al suicidio, ora sta spingendo perché io lasci. Già nel 2020 mi svelarono con una telefonata che c'era un progetto per la mia sostituzione. Una catastrofe, devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti, oltre 150 corpi recuperati, stanno bene i due italiani, non si hanno notizie di 466 turisti provenienti da 28 paesi. Minori dipendenti dai social, Meta patteggia e paga 17 miliardi, gli è andata benissimo. Primo suicidio assistito con il Servizio Sanitario Nazionale in Lombardia, la svolta dopo un lungo iter. Tensioni internazionali, Londra teme un attacco, scorte d'acqua e scatolette. Per il Financial Times, Burnham sta aggiornando il World Book per i cittadini. Bloomberg, Putin prepara l'escalation in Ucraina, trattativa a un punto morto. La transizione, le milizie curde, parte dell'esercito, la Siria si normalizza, la reazione negli Stati Uniti, una svolta storica. Il nuovo caporalato, i rider di Glovo ancora sottopagati, niente revoca sul controllo giudiziario nei confronti di Fudinho, la società ha adottato tutte le misure richieste. La storia dalla Spagna, catturato a Tarragona il mago delle evasioni e poi addio a Frescobaldi, il marchese del vino. La riforma elettorale verso il voto decisivo, collegio unico, il Partito Democratico punta a spaccare il centrodestra, il consigliere Petrucci, nella maggioranza ci sono tante contraddizioni, il sindaco di Vezzano è contrario, adesso Biondi dica a tutti da che parte sta. Fratelli d'Italia va al mare, ma non è una vacanza, sabato banchetto a Pescara con i vertici del partito, il deputato Testa, ecco le scelte del governo. Teramo, furti, risse, spaccio e baby gang, in arrivo 25 nuove telecamere, il comune rafforza la videosorveglianza in città stanziando 249.000 euro tra fondi propri e ministeriali, gli occhi elettronici saranno collocati nelle zone critiche, parco fluviale, autostazione San Francesco. Abusa della ex davanti al figlio, ammonito, la misura è emessa dal questore nei confronti di un quarantenne indagato per maltrattamenti in famiglia. Teramo, iscrizioni per le mense, mancano 300 famiglie, la scuola sta per iniziare e molti non hanno presentato la domanda per il servizio. La refezione rischia di subire uno slittamento rispetto all'inizio delle lezioni. Parco fluviale, il ponticello in legno riapre a settembre.

0: Tutela del patrimonio, Meletti, la Terramana Muzzi restaura le pregiate porte. Il delicato intervento ha riguardato lo storico edificio del caffè di Ascoli Piceno, bene vincolato, e l'attività si è svolta con la sorveglianza della sovrintendenza. Cimitero, fondi sisma a Poggiovalle, Torricella, dal commissario Castelli l'ok, 89.000 euro per la messa in sicurezza. Castelnuovo di Campi, frana, ha chiesto un consiglio straordinario. Verso il voto del 2027, elezioni provinciali e comunali, primi programmi, poi i nomi, Sinistra Italiana interviene in vista degli appuntamenti con le urne previsti per la prossima primavera, rilancia la necessità di un campo largo coeso, di un iter condiviso e boccia le autocandidature. Condotta rotta, parte il ripristino Morro d'Oro, via Allende, rimarrà chiusa al traffico fino alla fine degli interventi, e poi oltre 14.000 presenze al Transumare Fest, Roseto, successo per la terza edizione della kermesse musicale, andata in scena dal 19 al 22 agosto. Unione dei Comuni Val Vibrata, caro bollette e beni essenziali, arrivano gli aiuti per le famiglie. Pubblicato il bando per i contributi, scadenza fissata al 30 novembre, ammissibili le domande in nuclei con ISEE fino a 15.000 euro. Figli entro i 16 anni e over 65 anni assistiti. Oggi l'ultimo saluto a Lorenzo, Civitella del Tronto, il 25enne operaio è stato stroncato da un malore in casa. Giulianova, Corso Garibaldi, residenti divisi sull'ipotesi di pedonalizzazione. Lo riteniamo ovunque. I mercatini e iniziative dell'estate hanno fatto riavvicinare al centro storico centinaia di visitatori. Si torna a parlare della possibilità di chiusura delle automobili, ma non tutti sono d'accordo. Anno scolastico, iscrizione alle mense, ufficio aperto in municipio. Poi Colleranesco, appello per la sicurezza, gli abitanti sollecitano interventi urgenti sulla statale 80 dopo gli ultimi incidenti stradali con feriti. Corsa al doppio appuntamento, successo per i musicisti Fontana e Martelli, domenica c'è spazio contest show. Giovane segregato, c'è un terzo arresto, fermato un albanese, convalida per il ragazzo già in carcere e domiciliari per il ferito, fascicolo alla procura aquilana. Il Consiglio dà il via libera alla gara del gas, bocciata la proposta di riduzione della Tari per le edicole, in aula e scontro tra Pavone e Di Giuseppe, è successo un ciaracia. Sherrod e Roseto, una lunga storia d'amore, il campione statunitense di basket ex Sharks torna in città e riceve in comune la rosa d'argento. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, niente doppi turni per gli alunni. L'elementare del paese sarà spostato in 5 aree del centro di formazione di Piane Maglierici. Finiti i lavori negli asili, girotondo e girotondino di via Roma che riapriranno il 16 settembre. Pescara, via Bassani Pavone, area di risulta, lavori avanti, il parcheggio multipiano, entro l'anno la struttura. Rilancio delle Naiadi, spuntano gli arabi, Sospiri incontra la Federazione Saudita di Nuoto, Sospiri è quello senza bandana in testa, il loro interesse conferma le potenzialità del polo, nella foto dicevo del centro. Chieti, caso Bagnai, Paolucci del Partito Democratico c'è, disponibile se si andrà al voto, il capogruppo regionale dei Dem potrebbe essere l'uomo del centro-sinistra in caso di suppletive. Rubano ora un'anziana, fermati, blitz dei carabinieri e Treppini contro una giovane coppia, oggi il processo. Racanati, 10 settembre via dal dragaggio, Montenero, c'è una data per il monitoraggio sotto il ponte del Trigno per recuperare dopo oltre 5 mesi il 53enne di Bisceglie. Finti soldati e missioni simulate, siglato il futuro del parco Trave, c'è la convenzione del comune, l'associazione Task Force che promuove attività di soft air, la guerra finta per capirci, potrà utilizzare gratuitamente lo spazio, ci sarà un addetto alla sicurezza, ammesse solo munizioni biodegradabili, ma è ancora polemica. L'Aquila, voglio giustizia per la mia bambina, parla la madre della piccola Amina, 4 anni, uccisa da una moto da cross, fiori e lacrime sul luogo dell'incidente. Schianto in moto sulla 14, muore una coppia, Maurizio De Panfili, 75 anni di Sulmona, Antonella Doneda, 66, vittime dell'incidente, oggi funerali. 732esima perdonanza, notte di note in centro, con l'Aquila in scena, band, solisti e DJ set, spunta anche un gruppo di rocchettari, 15 anni. Cervi, stop a cibo, inseguimenti e fotografie, scanno, scatta l'ordinanza, la misura vieta di avvicinarsi a meno di 25 metri, multe fino a 500 euro. Tra campo e mercato, lo sport, Leao verso il Galatasaray, oggi sorteggi Champions, l'attaccante portoghese a un passo dal club turco al Milan, 50 milioni di euro, Ken rompe con la Fiorentina, Inter, Napoli, Roma e Como aspettano il calendario. Serie C, Pescara, biennale a Parigi, ora si tratta con il Latina, accordo trovato con il Bomber, ai laziali verranno offerti 250.000 euro. Il Giulianova guarda al mercato e studia il derby, Giugliese ancora incompleti, finisce 1-1 il test con il Pescara, Primavera il capitano Esposito, cara, poco brillante, l'Aquila Alfadini senza Ametai e Gori, dubbi sul portiere. Caucci, Teramo, scelta giusta, pronto per il derby. Ieri c'è stata l'ultima amichevole del Giulianova con il Pescara, con un retroscena dell'arbitro che non è arrivato, è arrivato un'ora dopo. Abbiamo intervistato il capitano del Giulianova e noi adesso lo andiamo ad ascoltare. Eccolo qua.
1: Allora siamo col capitano Esposito, era l'ultima amichevole prima della stagione ufficiale che parte domenica con la gara di Coppa Italia, che bilancio possiamo trarre fino a questo momento?
2: No, abbiamo lavorato tanto, abbiamo cercato di amalgamare in primis in gruppo, di lavorare forte, di conoscerci, di conoscere pregi e difetti di ogni compagno. Penso che il bilancio è positivo e chiaramente il risultato di... Dobbiamo aspettare domenica per fare un bilancio vero, perché comunque giochiamo con una squadra forte e capiremo dove possiamo andare.
1: E perché dobbiamo pensare che possiamo andare meglio di come siamo andati oggi con una squadra forte? Potrebbe essere paradossale invece? Gli stimoli, cos'è?
2: Ma chiaramente il campionato è diverso, scusami, la coppa è diversa, quindi l'avversario è diverso e le circostanze sono diverse. Oggi comunque era amichevole, stamattina hai sollecitato un po' di più, hai fatto la forza, hai lavorato sul campo, chiaramente.
1: Ecco, ci sono tutte queste motivazioni perché brillanti.
2: Non eravamo brillantissimi, anzi eravamo piuttosto pesanti su alcuni aspetti, quindi chiaramente questo è anche il carico di lavoro. Abbiamo cominciato lunedì con un doppio, martedì abbiamo fatto uno, oggi abbiamo fatto doppio. Comunque il Pescara Primavera è una buona squadra, sono giovani interessanti.
1: Gioca molto bene.
2: Sì.
1: Senti, io te devo fare questa domanda, ma anche se non devi rispondere tu, portiere, che si fa?
2: Io penso che Visi insieme al mister stia facendo delle valutazioni, stanno arrivando portieri in prova, penso che quando troveranno un portiere all'altezza...
1: Coppa Italia c'era...
2: Lo so, i tempi ristringono, però noi dobbiamo pensare a far arrivare meno tiri possibili, è chiaro che noi non possiamo controllare tutto, noi facciamo magari i giocatori e il resto lo facciamo fare agli altri.
1: Quindi per l'Aquila che possiamo dire come saremo? Come l'Atletico Ascoli per esempio, che è il gioco della migliore delle,
2: ma sì, io
1: delle partite
2: sono...
1: contro la pari squadra.
2: Ma io penso che la squadra è una squadra che dimostrerà di come l'Atletico Ascoli di essere una squadra tosta, una squadra in fiducia, e i risultati positivi daranno sempre più uno stimolo per andare avanti, uno stimolo per lavorare meglio, perché comunque la piazza lo sa meglio di me che pretende, noi siamo consapevoli di questo e quindi bisogna lottare.
1: Allora siamo col capitano Esposito
0: e questo era Esposito, l'amichevole di
1: Esposito era l'ultima amichevole prima della stagione.
0: Andiamo avanti. Chieti, Vagnoni aspetta in attacco, spunta Gomez e poi finisce il centro, passiamo al Messaggero.

Dai social agli approcci in strada, 300 vittime in un anno, i dati della situazione Domenico Allegrino, 2 nonni su 3 hanno sempre più paura. Credo che si tratti di truffi agli anziani, in modo chiaro, comunque sì. Giovane indagato, la bambina investita e uccisa, il nodo delle responsabilità, poi furti in casa, un nuovo colpo. Torna la banda del narcotico, il colpo di Vasto, residenti addormentati dai banditi. Chiude l'ultimo bar, resistono medico e poste, viaggio a Canistro Superiore. Pescara preoccupa l'ostello per i migranti, poi Teramo, disabilità attese lunghe anni per avere i fondi, Teramo pochi tecnici, controllato un cantiere su 10, Torricella, l'alga tossica ancora vietato, fare i bagni a Vasto, Torricella è una località di Vasto, sopra Teramo è difficile fare i bagni là. Serie C, Pescara, la svolta in arrivo, Parigi, la carica di Merola, ora vogliamo la B, poi il concerto a Montorio al Vomano, domani arriva Alexia, la cerimonia per donanza a 100 fanti, le chiavi di custode ideale. A Canistro Superiore chiude l'unico bar, resistono medico e poste, non bastano gli incentivi del comune per tenere aperte le attività nel centro con poco meno di 200 abitanti. Il sindaco dice capiamo le difficoltà che hanno. Pescara social e approcci in strada, boom di truffe agli anziani, 300 vittime in un anno. Poi tentato omicidio al Ponte di Ferro, l'aggressore oggi davanti al giudice, scoppia il caso del cane Testina. Ostello per i migranti, i residenti sono preoccupati, lunedì la consegna dei lavori della nuova struttura in via Maestri del Lavoro, non sappiamo ancora di preciso chi verrà ospitato. Nuova Pescara, lo dice D'Alfonso, sabato giornata, spartiacque. L'Aquila, parcheggi fuori legge per gli allievi della Guardia di Finanza, proprietari di terreni verso il processo. Due sessantenni di Scoppito, accusati di aver modificato la destinazione d'uso senza le necessarie autorizzazioni. Per donanza a 100 fanti la chiave di custode ideale. Maxi rissa in centro, due ragazzi incastrati dai video di un palazzo. Lecce dei Marsi, la bimba investita e uccisa, il nodo delle responsabilità, la bambina di 4 anni è morta dopo l'impatto con il mezzo guidato dal 25enne, il giovane indagato dalla procura. Schianto in strada, muore con la compagna, sul mono dall'ultimo saluto a De Panfilis. Chieti, la provincia investe ancora 30.000 euro per 7 scuole, nuovi spazi per lo sport, interventi sono finanziati dal Fondo per la promozione dello sport, attrezzature certificate e sicure per attività multifunzionali. Vasto, furti in casa, nuovo raid, torna l'incubo, narcotici, ladri in località canale, residenti presenti si accorgono del colpo solo al risveglio, l'auto della banda è la stessa utilizzata nell'ondata di giugno. Alga tossica, l'allerta non rientra, noi ai bagni in mare a Torricella. Lanciano riapre corso Trento e Trieste, completati i lavori alla pavimentazione. Teramo, comune a corto di tecnici, controllato un cantiere su 10, pratiche scelte dal computer. Sarà un software con un sorteggio a decidere quale opera verificare. Per tutte le altre non estratte scatterà l'archiviazione d'ufficio automatico. Sequestro di Roseto, ci sono altri indagati, criminali, esperti, due giovani avrebbero puntato un coltello alla gola della vittima. Disabilità, fondi dopo 4 anni, ma il beneficiario è già morto, sistema lento e discriminatorio. Ammonito dal questore l'ex violento. Lo sport, svolta Pescara, in arrivo Parigi, Ravenna desiste e prende Rabbi, campo libero al Delfino per il bomber. Giulianova pari con il Pescara primavera nella amichevole di ieri e poi Serie D, festa a Campo Vittorini, l'Aquila fa 9 gol. Questo è quanto per il regionale, andiamo sul nazionale, caro benzina, spunta il bonus, il governo studia aiuti e sentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega.
Gli approfondimenti, le spese obbligate, i consumi degli italiani, dal serbatoio al carrello, le mosse anti-rincari. In arrivo la proposta RAI per il conduttore di Report, l'annuncio a capolinea, domani la decisione. Putin pensa all'escalation, il Pentagono taglia le truppe per la NATO. Esposto in Consob d'intesa sulle mosse di Montepaschi. Toulan torna in Italia, 4 fughe da firma, arrestato in Spagna il mago delle evasioni. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danni ai minori USA, da Facebook e Instagram 17 miliardi di Stati Uniti, più eliminazione su like e tempo d'utilizzo. Andiamo su Zoppalco, Nepal crolla ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, 2 italiani salvi, franava tutto. Cattuso chiama i tifosi laziali, venite a Formello, domani i cancelli saranno aperti. Bene, abbiamo terminato con le notizie dei giornali, ci salutiamo i nostri amici su Facebook e dopo torniamo con le altre notizie. Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro, buongiorno, buon lavoro da Antonella Leonio, Paolo Cicconi, buongiorno, buongiorno Rossella Mattiucci, Sandro Magnoni, Rita Piccioni, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, Loredana Ciaffoni, buongiorno, Betty Alm, buongiorno, Avvocato Muni, buongiorno, Bruno Ruggeri, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E adesso facciamo qualche stacco pubblicitario, dopo che torniamo con Casalena e tutte le altre notizie.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: pezzo di PIC. Coffee, Lunch and Drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: E sentiamolo Pierluigi, vediamo cosa ci dice per il fine settimana.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici? Ieri abbiamo avuto il cantiere, siamo proprio scordati di chiamarti perché era un macello qua dentro.
0: Me ne sono accorto.
1: Allora, che ci dici?
0: Niente, dico che il tempo stabile e soleggiato continua. Oggi entra, diciamo, la fase più calda, da oggi a sabato, però questa fase calda sarà determinata prevalentemente dall'arrivo di correnti di Garbino. Dove sfonderà il Garbino? Abbiamo detto da Pescara in giù sicuramente, lì avremo temperature fino ai 40 gradi di massimo. Nel Pescarese, nel Vastese, nella zona di Termoli, nel Foggiano, sono tutte zone che probabilmente arriveranno, anzi quasi sicuramente ai 40 gradi. Qui da noi non è detto che sfondi il Garbino, se non sfondi il Garbino non avremo quelle temperature, magari avremo temperature sui 32-33 gradi, ma ci sarà un contributo umido, che dove non sfondi il Garbino ci sarà lo scirocco, quindi o 40 gradi secchi o 32 umidi. Io credo che qua da noi finirà per prevalere l'ipotesi dei 32 gradi umidi. Oggi, domani, situazione simile, sulle aree interne è più facile che il Garbino sfondi, quindi per esempio nella zona di Termo ci aspettiamo più facilmente i 36-37 gradi, e poi da sabato le temperature diminuiscono perché le correnti si dispongono prima da ovest e poi da nord-ovest domenica, quindi scendono leggermente le temperature, dove ha fatto 40 gradi scendono in maniera più consistente, si attestano intorno ai 30 gradi, ma non arriverà nessuna pioggia, non arriverà assolutamente nulla, e questa situazione anticiclonica direi ce la porteremo dietro almeno fino a mercoledì prossimo, quindi fino a mercoledì prossimo il tempo sarà soleggiato. Giovedì potremmo avere qualche disturbo legato a un passaggio di una debole perturbazione, ma sarà solo un passaggio veramente debole, legato prevalentemente a una coda di una perturbazione che viene da nord, quindi direi che fino a mercoledì non succederà niente, le temperature saranno un pochino più gradevoli, poi da giovedì prossimo un passaggio rapido di una perturbazione, però da venerdì già il tempo dovrebbe rimettersi, quindi ci aspettiamo anche un inizio settembre fondamentalmente soleggiato e caldo.
1: Va bene.
0: Senza precipitazioni di sorta importante.
1: Va bene, questo ci tocca. Grazie e buon lavoro.
0: Oggi c'è il sorteggio Champions.
1: Ah sì.
0: Quindi alle 18 scopriremo Inter, Roma, Como e Napoli con quali squadre giocheranno a partire dall'8 settembre. Sarà, diciamo, un sorteggio importante perché è chiaro che in base al calendario magari un Inter più che altro, perché ovviamente la squadra più forte delle italiane potrebbe ambire a entrare tra le prime 8 o meno, vedremo.
1: Va bene, grazie, buon lavoro, ci aggiorniamo domani.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, il momento della pagina degli auguri, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino, nata a Tagaste, oggi Song Aras, in Algeria, nel 331. Monica, con l'assidua fiduciosa preghiera e le sue lacrime di implorazione, ottenne la trasformazione spirituale del figlio Agostino. Nel libro delle Confessioni è delineata la sua figura di madre cristiana e di contemplativa, attenta ai bisogni degli umili e dei poveri. Il colloquio tra Monica e Agostino ci apre la profondità del suo spirito, tutto proteso verso la patria del cielo. Morì a Roma nel 387. E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Federico Montebello, tanti auguri, buon compleanno. Poi gli altri li devo trovare, un attimo di pazienza. Allora, vediamo. Eccoli qua. Facciamo tanti auguri a Luigi Guerrieri, a Maria Giovanna Lucantoni, a Mauro Matera, a Gianfranco Francione, auguri, e questo è quanto. Facciamo tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800 33 66. Allora facciamo il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre, con le notizie dal Marco del Giorno e le notizie dell'ultima ora.
4: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA? Meraviglioso!
10: Nova Vita Beach. Atmosfera unica.
8: Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
9: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Rientriamo in studio, al momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla luna un caratteristico colore rosso mattone. Ma ancora nel dettaglio: alle 7:50 la temperatura è di 25,2 gradi, umidità 78%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 30, ma è comunque considerata buona. Il sole è sorto alle 6:22, tramonta alle 19:49, il culmine alle 13:06, la durata del giorno è 13 ore 27 minuti. La luna sorge alle 19:30, tramonta alle 6:31 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 97%. Nati oggi.

emancipazione di un'America che la celebra come eroina nazionale. 27 agosto 1976, scaduti i termini della carcerazione preventiva, Franco Freda e Giovanni Ventura lasciano il carcere. La Corte d'Appello di Catanzaro dispone per entrambi il soggiorno obbligato all'isola del Giglio. I due restano imputati per la strage di Piazza Fontana del 1969, mentre il procedimento giudiziario prosegue tra rinvii, tensioni e polemiche. 27 agosto 1981, 45 anni fa, i sommozzatori della spedizione di Peter Gimbel lavorano attorno al relitto dell'Andrea Doria, affondato nel 1956. Nell'ufficio del comandante individuano due casseforti, una viene liberata dai sedimenti, agganciata, sollevata e riportata in superficie. Il reperto viene trasferito all'acquario di Brooklyn, dove sarà aperto davanti alle telecamere, alimentando il mito del transatlantico scomparso nelle acque dell'Atlantico. 27 agosto 1991, 35 anni fa, la Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia proclama l'indipendenza dall'Unione Sovietica, a cui era stata annessa nel 1944. Il Parlamento vota la dichiarazione mentre l'URSS è ormai in piena crisi istituzionale. Chișinău rivendica sovranità, simboli nazionali, controllo del territorio. L'atto segna l'ingresso della Moldavia nel nuovo quadro degli stati post-sovietici e apre una fase politica segnata da tensioni interne e ridefinizione identitaria. Le frasi oggi è di Tom Ford, dico sempre che lo stile è disciplina, non decorazione. Thomas Carlyle Ford, detto Tom, nato il 27 agosto del 1961 ad Austin, è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2005, in precedenza ha lavorato come direttore creativo di Gucci e Saint Laurent. Negli ultimi anni Ford ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista, ed entrambi i suoi film sono stati nominati all'Oscar, a Single Man nel 2009 e Animali Notturni nel 2016. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Prima di ascoltare in radio la proposta musicale di oggi, andiamo a vedere le ultime notizie dell'ANSA. Giappone, addio a Yayoi Kusama, la regina dei Pua. Poi in Cina, 558 persone irreperibili dopo l'alluvione Tibet-Nepal, 260 sono gli stranieri. USGS, alluvione Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per il Nepal. Poi, secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA ha avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO. Pare che l'incontro non ci fosse stato, invece per quello che racconta il Wall Street Journal pare di sì. I ricavi di Nvidia sopra le attese, là è nel suo punto. L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta, nonostante i risultati positivi, i titoli sono però in calo. Wall Street. Tre incendi vicino alle abitazioni, evacuate famiglie nel Tarantino. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA, con queste salutiamo i nostri amici, buongiorno, finiamo a salutare, va, Lorena Cicioni, buongiorno, Valentina Campetti, buongiorno, Rita Ranalli, buongiorno, che dice che non si è capito nulla, ha detto che ci sarà il sole fino praticamente a giovedì forse ci sarà un po' di pioggia e tornerà il caldo fra oggi e domani, ma per il resto le temperature saranno sì sopra i 30 gradi ma non eccessive, ci sarà forse un po' d'afa. Max Rastelli, buongiorno a tutti e anche a me, grazie Max, buongiorno a te. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo ci rivediamo su Facebook domattina con il direttore e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che è Cesare Evora con Sodade.

0: Questa era Soda di Cesaria Evora. E noi con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana anche a voi, inizio di fine settimana anche a voi, e noi ci risentiamo domattina su tutti i canali con il direttore. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Vai, esse é o DJ Sekai, produzindo
2: Radio Giulianova, chiocciolalibero.it.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharma d'Erbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: It's called Alice.
1: Buonasera, dottore.

0: No, stia tranquillo. Adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 al chilo o le bracciole di suino a 3,95 al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 al chilo o l'orata a 9,50 al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 al pezzo, la seppia pulita a 6,90 al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliana.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dalla Radio G Notizie. Oggi è 27 agosto 2026. Vi auguro un buon giovedì. Cominciamo con le notizie del centro. Terzo arresto per il sequestro. Teramo, bloccato un giovane albanese accusato di avere segregato e torturato il ventenne. Si cercano gli altri quattro che hanno portato la vittima a Roseto. Inchiesta alla procura aquilana. Il Ranucci segreto, foto notizia a centropagina. Il conduttore, il piano per uccidere report è partito nel 2020. Poi i bimbi del bosco sanno la classe ma non la scuola, l'ordinanza che non c'è, l'incendio sul Morrone, l'acqua dal cielo, la lotta al fuoco costa 4 milioni. Teramo più sicura, baby gang e furti, 25 telecamere anticriminalità. Voglio giustizia per la mia bimba, Lecce dei Marsi, lo strazio della madre della piccola uccisa da una moto da cross. La grande emergenza di Silvi, frana, no a doppi turni a scuola, Siri pronti e l'elementare si sposterà a Piane Maglierici. Civitella, stroncato da un malore a 25 anni, oggi l'addio, poi nelle Marche, Caffè Meletti, Terramana è l'artefice del restauro. Su Zoppalco, carburanti, un nuovo sconticino, manovra da 130 milioni ma solo per il gasolio, sarà valida fino a sabato 5 settembre. Confronto tra regione, corsa al rialzo dei prezzi, in Abruzzo è da record, poi il fenomeno Valle Castellana, la benzina del sindaco, le istruzioni per l'uso. Andiamo agli approfondimenti. Il caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri un nuovo sconticino, sarà valido fino al 5 settembre. La manovra da 130 milioni sarà solo per il gasolio, poi gli interventi mirati, opposizioni critiche. Lo scontro interno al governo sulla possibile tassa agli extraprofitti italiani, ricordiamo che extraprofitti è un concetto che non esiste, mi sa l'Unione Sovietica, e Borghi replica, o pagano i cittadini un settore da 200 miliardi di utili. Benzina e gasolio da record in Abruzzo sono più cari, la nostra è la regione, insieme alla Calabria dove i prezzi sono saliti di più. In caso di un'area di servizio sulla A22 il diesel Supreme a 3,159 euro al litro. E qui appunto poi ci sono c'è la tabella con tutte le regioni, pare che appunto l'Abruzzo sia prima in assoluto, complimenti. Andiamo avanti. E ancora l'approfondimento, la benzina del sindaco, si parla appunto di Valle Castellana, le istruzioni per l'uso, D'Angelo, vi spiego perché i prezzi sono bassi e come replicare l'idea. Il comune del Teramano ha acquistato il distributore oggi a tariffe inferiori anche di 25 centesimi al valore di mercato. Se volete capire l'idea di D'Angelo, leggete appunto l'intervista. E ora la politica si divide tra liberisti e statalisti. Per il leader di Sì, Fratoianni, quello abruzzese è un modello da replicare, ma il liberal democratico Marattin impossibile, roba da Unione Sovietica. Pizzoil, l'idea che anticipò tutta Italia, Pizzoferrato fu il primo ente a lanciare il progetto nel 2006, il primo cittadino dice non è stato facile. Caso di Palmoli, ancora qua la famiglia del Bosco, il limbo dei tre bambini del Bosco, conoscono la classe, non la scuola. Turismo morboso, curiosi assediano il casolare, si infuria e scappa anche l'asino, si è stufato pure lui giustamente. Perché. Bombe d'acqua sull'incendio, già spesi 4 milioni di euro, ecco quanto costa l'intervento di tre Canadair e tre elicotteri sulla montagna che brucia. Protezione civile in crisi già prima dell'emergenza, il consigliere di opposizione Cavallari aveva segnalato difficoltà e criticità in tempi non sospetti, ma non sono stato ascoltato e ora paghiamo i danni. Costa dei Trabocchi, Menna, ex stazioni sul mare, adesso ci servono 14,7 milioni. Assistenza sanitaria nel Vastese, postazioni 118, bando deserto, il Movimento 5 Stelle, servono risposte. Sigfrido Ranucci, volevo buttarmi dalla finestra, mi salvò la chiamata di mio figlio, quel piano per uccidere. Report, il conduttore, Tosi mi tese una trappola, pensai al suicidio, ora sta spingendo perché io lasci. Già nel 2020 mi svelarono con una telefonata che c'era un progetto per la mia sostituzione. Una catastrofe devastante, alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti, oltre 150 corpi recuperati, stanno bene i due italiani, non si hanno notizie di 466 turisti provenienti da 28 paesi. Minori dipendenti dai social, Meta patteggia e paga 17 miliardi, gli è andata benissimo. Primo suicidio assistito con il Servizio Sanitario Nazionale in Lombardia, la svolta dopo un lungo iter. Tensioni internazionali, Londra teme un attacco, scorte d'acqua e scatolette. Per il Financial Times, Burnham sta aggiornando il World Book per i cittadini. Bloomberg, Putin prepara l'escalation in Ucraina, trattativa a un punto morto. La transizione, le milizie curde, parte dell'esercito, la Siria si normalizza, la reazione negli Stati Uniti, una svolta storica. Il nuovo caporalato, i rider di Glovo ancora sottopagati, niente revoca sul controllo giudiziario nei confronti di Fudinho, la società ha adottato tutte le misure richieste. La storia dalla Spagna, catturato a Tarragona il mago delle evasioni e poi addio a Frescobaldi, il marchese del vino. La riforma elettorale verso il voto decisivo, collegio unico, il Partito Democratico punta a spaccare il centrodestra, il consigliere Petrucci, nella maggioranza ci sono tante contraddizioni, il sindaco di Vezzano è contrario, adesso Biondi dica a tutti da che parte sta. Fratelli d'Italia va al mare, ma non è una vacanza, sabato banchetto a Pescara con i vertici del partito, il deputato Testa, ecco le scelte del governo. Teramo, furti, risse, spaccio e baby gang, in arrivo 25 nuove telecamere, il comune rafforza la videosorveglianza in città stanziando 249.000 euro tra fondi propri e ministeriali, gli occhi elettronici saranno collocati nelle zone critiche, parco fluviale, autostazione San Francesco. Abusa della ex davanti al figlio, ammonito, la misura è emessa dal questore nei confronti di un quarantenne indagato per maltrattamenti in famiglia. Teramo, iscrizioni per le mense, mancano 300 famiglie, la scuola sta per iniziare e molti non hanno presentato la domanda per il servizio. La refezione rischia di subire uno slittamento rispetto all'inizio delle lezioni. Parco fluviale, il ponticello in legno riapre a settembre.

0: Tutela del patrimonio, Meletti, la Terramana Muzzi restaura le pregiate porte. Il delicato intervento ha riguardato lo storico edificio del caffè di Ascoli Piceno, bene vincolato, e l'attività si è svolta con la sorveglianza della sovrintendenza. Cimitero, fondi Sisma, Poggiovalle, Torricella, dal commissario Castelli l'ok, 89.000 euro per la messa in sicurezza. Castelnuovo di Campi, Frana, ha chiesto un consiglio straordinario. Verso il voto del 2027, elezioni provinciali e comunali, primi programmi, poi i nomi, Sinistra Italiana interviene in vista degli appuntamenti con le urne previsti per la prossima primavera, rilancia la necessità di un campo largo coeso, di un iter condiviso e boccia le autocandidature. Condotta rotta, parte il ripristino Morro d'Oro, via Allende rimarrà chiusa al traffico fino alla fine degli interventi, e poi oltre 14.000 presenze al Transumare Fest, Roseto, successo per la terza edizione della kermesse musicale andata in scena dal 19 al 22 agosto. Unione dei Comuni Val Vibrata, caro bollette e beni essenziali, arrivano gli aiuti per le famiglie, pubblicato il bando per i contributi, scadenza fissata al 30 novembre, ammissibili le domande nuclei con ISEE fino a 15.000 euro. Figli entro i 16 anni e over 65 anni assistiti. Oggi l'ultimo saluto a Lorenzo, Civitella del Tronto, il 25enne operaio è stato stroncato da un malore in casa. Giulianova, Corso Garibaldi, residenti divisi sull'ipotesi di pedonalizzazione. Lo riteniamo ovunque. I mercatini e iniziative dell'estate hanno fatto riavvicinare al centro storico centinaia di visitatori. Si torna a parlare della possibilità di chiusura delle automobili, ma non tutti sono d'accordo. Anno scolastico, iscrizione alle mense, ufficio aperto in municipio. Poi Colleranesco, appello per la sicurezza, gli abitanti sollecitano interventi urgenti sulla statale 80 dopo gli ultimi incidenti stradali con feriti. Corsa al doppio appuntamento, successo per i musicisti Fontana e Martelli, domenica c'è spazio contest show. Giovane segregato, c'è un terzo arresto, fermato un albanese, convalida per il ragazzo già in carcere e domiciliari per il ferito. Fascicolo alla procura aquilana. Il Consiglio dà il via libera alla gara del gas, bocciata la proposta di riduzione della Tari per le edicole, in aula e scontro tra Pavone e Di Giuseppe, è successo un ciaracia. Sherrod e Roseto, una lunga storia d'amore, il campione statunitense di basket ex Sharks torna in città e riceve in comune la rosa d'argento. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, niente doppi turni per gli alunni. L'elementare del paese sarà spostato in 5 aree del centro di formazione di Piane Maglierici. Finiti i lavori negli asili, giro tondo e giro tondino di via Roma che riapriranno il 16 settembre. Pescara, via Bassani Pavone, area di risulta, lavori avanti il parcheggio multipiano, entro l'anno la struttura. Rilancio delle Naiadi, spuntano gli arabi, Sospiri incontra la Federazione Saudita di Nuoto, Sospiri è quello senza bandana in testa, il loro interesse conferma le potenzialità del polo, nella foto dicevo del centro. Chieti, caso Bagnai, Paolucci del Partito Democratico c'è, disponibile se si andrà al voto, il capogruppo regionale dei Dem potrebbe essere l'uomo del centro-sinistra in caso di suppletive. Rubano ora un'anziana, fermati, blitz dei carabinieri e Treppini contro una giovane coppia, oggi il processo. Racanati, 10 settembre via dal dragaggio, Montenero c'è una data per il monitoraggio sotto il ponte del Trigno per recuperare dopo oltre 5 mesi il 53enne di Bisceglie. Finti soldati e missioni simulate, siglato il futuro del parco Trave, c'è la convenzione del comune, l'associazione Task Force che promuove attività di soft air, la guerra finta per capirci, potrà utilizzare gratuitamente lo spazio, ci sarà un addetto alla sicurezza, ammesse solo munizioni biodegradabili, ma è ancora polemica. L'Aquila, voglio giustizia per la mia bambina, parla la madre della piccola Amina, 4 anni, uccisa da una moto da cross, fiori e lacrime sul luogo dell'incidente. Schianto in moto sulla 14, muore una coppia, Maurizio De Panfili, 75 anni di Sulmona, Antonella Doneda, 66, vittime dell'incidente, oggi funerali. 732esima perdonanza, notte di note in centro, con l'Aquila in scena, band, solisti e DJ set, spunta anche un gruppo di rocchettari, quindicenni. Cervi, stop a cibo, inseguimenti e fotografie, Scanno scatta l'ordinanza, la misura vieta di avvicinarsi a meno di 25 metri, multe fino a 500 euro. Tra campo e mercato, lo sport, Leao verso il Galatasaray, oggi sorteggi Champions, l'attaccante portoghese a un passo dal club turco, al Milan 50 milioni di euro, Ken rompe con la Fiorentina, Inter, Napoli, Roma e Como aspettano il calendario. Serie C, Pescara, biennale a Parigi, ora si tratta con il Latina, accordo trovato con il Bomber, ai laziali verranno offerti 250.000 euro. Il Giulianova guarda al mercato e studia il derby, Giugliese ancora incompleti, finisce 1-1 il test con il Pescara, Primavera il capitano Esposito, cara, poco brillante, L'Aquila Alfadini senza Ametai e Gori, dubbi sul portiere. Caucci, Teramo, scelta giusta, pronto per il derby. Ieri c'è stata l'ultima amichevole del Giulianova con il Pescara, con un retroscena dell'arbitro che non è arrivato un'ora dopo. Abbiamo intervistato il capitano del Giulianova e noi adesso lo andiamo ad ascoltare. Eccolo qua.
1: Allora siamo col capitano Esposito, era l'ultima amichevole prima della stagione ufficiale che parte domenica con la gara di Coppa Italia. Che bilancio possiamo trarre fino a questo momento?
2: No, abbiamo lavorato tanto, abbiamo cercato di amalgamare in primis il gruppo, di lavorare forte, di conoscerci, di conoscere pregi e difetti di ogni compagno. Penso che il bilancio è positivo e chiaramente il risultato di... Dobbiamo aspettare domenica per fare un bilancio vero, perché comunque giochiamo con una squadra forte e capiremo dove possiamo andare.
1: E perché dobbiamo pensare che possiamo andare meglio di come siamo andati oggi con una squadra forte? Potrebbe essere paradossale invece? Stimoli, cos'è?
2: Ma chiaramente il campionato è diverso, scusami, la coppa è diversa, quindi l'avversario è diverso e le circostanze sono diverse. Oggi comunque era amichevole, stamattina hai sollecitato un po' di più, hai fatto la forza, hai lavorato sul campo, chiaramente.
1: Ecco, ci sono tutte queste motivazioni perché brillanti.
2: No, non eravamo brillantissimi, anzi eravamo piuttosto pesanti su alcuni aspetti, quindi chiaramente questo è anche il carico di lavoro. Abbiamo cominciato lunedì con un doppio, martedì abbiamo fatto uno, oggi abbiamo fatto doppio. Comunque il Pescara Primavera è una buona squadra, sono giovani interessanti.
1: Gioca molto bene.
2: Sì.
1: Senti, io te devo fare questa domanda, ma anche se non devi rispondere tu, portiere che si fa?
2: Io penso che Visi insieme al mister stia facendo delle valutazioni, stanno arrivando portieri in prova, penso che quando troveranno un portiere all'altezza...
1: Coppa Italia c'era...
2: Lo so, i tempi ristringono, però noi dobbiamo pensare a fare arrivare meno tiri possibile, è chiaro che noi non possiamo controllare tutto, noi facciamo magari i giocatori e il resto lo facciamo fare agli altri.
1: Quindi per l'Aquila che possiamo dire come saremo? Come l'Atletico Ascoli per esempio, che è il giocatore migliore delle,
2: ma sì, io
1: delle partite
2: sono...
1: contro la pari squadra.
2: Ma io penso che la squadra è una squadra che dimostrerà di come l'Atletico Ascoli di essere una squadra tosta, una squadra in fiducia, e i risultati positivi daranno sempre più uno stimolo per andare avanti, uno stimolo per lavorare meglio, perché comunque la piazza lo sa meglio di me che pretende, noi siamo consapevoli di questo e quindi bisogna lottare.
1: Allora siamo col capitano Esposito,
0: era l'ultima amichevole
1: prima della stagione.
0: Andiamo avanti, Chieti, Vagnoni aspetta in attacco, spunta Gomez e poi finisce il centro, passiamo al Messaggero.

Dai social agli approcci in strada, 300 vittime in un anno, i dati della situazione Domenico Allegrino, 2 nonni su 3 hanno sempre più paura. Credo che si tratti di truffi agli anziani, è molto chiaro, comunque sì. Giovane indagato, la bambina investita e uccisa, il nodo delle responsabilità, poi furti in casa, un nuovo colpo. Torna la banda del narcotico, il colpo di Vasto, residenti addormentati dai banditi. Chiude l'ultimo bar, resistono medico e poste, viaggio a Canistro Superiore. Pescara preoccupa l'ostello per i migranti, poi Teramo, disabilità attese lunghe anni per avere i fondi, Teramo pochi tecnici, controllato un cantiere su 10, Torricella l'alga tossica ancora vietato, fare i bagni a Vasto, Torricella una località di Vasto, una cosa per Teramo, è difficile fare i bagni là. Serie C Pescara, la svolta in arrivo, Parigi, la carica di Mero, ora vogliamo la B, poi il concerto a Montorio al Vomano, domani arriva Alexia, la cerimonia per donanza a Centofanti, le chiavi di custode ideale. A Canistro Superiore chiude l'unico bar, resistono medico e poste, non bastano gli incentivi del comune per tenere aperte le attività nel centro con poco meno di 200 abitanti. Il sindaco dice capiamo le difficoltà che hanno. Pescara social e approcci in strada, boom di truffe agli anziani, 300 vittime in un anno. Poi tentato omicidio al ponte di ferro, l'aggressore oggi davanti al giudice, scoppia il caso del cane Testina. Ostello per i migranti, i residenti sono preoccupati, lunedì la consegna dei lavori della nuova struttura in via Maestri del Lavoro, non sappiamo ancora di preciso chi verrà ospitato. Nuova Pescara, lo dice D'Alfonso, sabato giornata, spartiacque. L'Aquila, parcheggi fuori legge per gli allievi della Guardia di Finanza, proprietari di terreni verso il processo. Due sessantenni di Scoppito, accusati di aver modificato le destinazioni d'uso senza le necessarie autorizzazioni. Per donanza a Centofanti la chiave di custode ideale. Maxi rissa in centro, due ragazzi incastrati dai video di un palazzo. Lecce dei Marsi, la bimba investita e uccisa, il nodo delle responsabilità, la bambina di 4 anni è morta dopo l'impatto con il mezzo guidato dal 25enne, il giovane indagato dalla procura. Schianto in strada, muore con la compagna, sul mono dall'ultimo saluto a De Panfilis. Chieti, la provincia investe ancora 30.000 euro per 7 scuole, nuovi spazi per lo sport, interventi sono finanziati dal Fondo per la promozione dello sport, attrezzature certificate e sicure per attività multifunzionali. Vasto, furti in casa, nuovo raid, torna l'incubo, narcotici, ladri in località canale, residenti presenti si accorgono del colpo solo al risveglio, l'auto della banda è la stessa utilizzata nell'ondata di giugno. Alga tossica, l'allerta non rientrano ai bagni in mare a Torricella. Lanciano riapre corso Trento e Trieste, completati i lavori alla pavimentazione. Teramo, comune a corto di tecnici, controllato un cantiere su 10, pratiche scelte dal computer. Sarà un software con un sorteggio a decidere quale opera verificare. Per tutte le altre non estratte scatterà l'archiviazione d'ufficio automatico. Sequestro di Roseto, ci sono altri indagati, criminali, esperti, due giovani avrebbero puntato un coltello alla gola della vittima. Disabilità, fondi dopo 4 anni, ma il beneficiario è già morto, sistema lento e discriminatorio. Ammonito dal questore l'ex violento. Lo sport, svolta Pescara, in arrivo Parigi, Ravenna desiste e prende Rabbi, campo libero al Delfino per il bomber. Giulianova pari con il Pescara primavera nell' amichevole di ieri e poi Serie D, festa al campo Vittorini, l'Aquila fa 9 gol. Questo è quanto per il regionale, andiamo sul nazionale, caro benzina, spunta il bonus, il governo studia aiuti e sentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega.
gli approfondimenti, le spese obbligate, i consumi degli italiani, dal serbatoio al carrello, le mosse anti-rincari. In arrivo la proposta RAI per il conduttore di Report, l'annuncio a capolinea, domani la decisione. Putin pensa all'escalation, il Pentagono taglia le truppe per la NATO. Esposto in Consob d'intesa sulle mosse di Montepaschi. Toulan torna in Italia, 4 fughe da firma, arrestato in Spagna il mago delle evasioni. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danni ai minori USA, da Facebook e Instagram 17 miliardi di Stati Uniti, più eliminazione su like e tempo d'utilizzo. Andiamo su Zoppalco, Nepal crolla ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, due italiani salvi, franava tutto. Gattuso chiama i tifosi laziali, venite a Formello, domani i cancelli saranno aperti. Bene, abbiamo terminato con le notizie dei giornali, ci salutiamo i nostri amici su Facebook e dopo torniamo con le altre notizie. Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro, buon lavoro da Antonella Leonio, Paolo Cicconi, buongiorno, buongiorno Rossella Mattiucci, Sandro Magnoni, Rita Piccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Betty Alm, buongiorno Avvocato Muri, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E adesso facciamo qualche stacco pubblicitario, dopo che torniamo con Casalena e tutte le altre notizie.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Passo di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Passo di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: E sentiamolo, Pierluigi, vediamo cosa ci dice per il fine settimana.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici? Ieri abbiamo avuto il cantiere, ci siamo proprio scordati di chiamarti perché era un macello qua dentro.
0: Me ne sono accorto.
1: Allora, che ci dici?
0: Niente, dico che il tempo stabile e soleggiato continua. Oggi entra, diciamo, la fase più calda, da oggi a sabato, però questa fase calda sarà determinata prevalentemente dall'arrivo di correnti di Garbino. Dove sfonderà il Garbino? Abbiamo detto da Pescara in giù sicuramente, lì avremo temperature fino ai 40 gradi di massimo. Nel Pescarese, nel Vastese, nella zona di Termoli, nel Foggiano, sono tutte zone che probabilmente arriveranno, anzi quasi sicuramente ai 40 gradi. Qui da noi non è detto che sfondi il Garbino, se non sfondi il Garbino non avremo quelle temperature, magari avremo temperature sui 32-33 gradi, ma ci sarà un contributo umido, che dove non sfondi il Garbino ci sarà lo scirocco, quindi o 40 gradi secchi o 32 umidi. Io credo che qua da noi finirà per prevalere l'ipotesi dei 32 gradi umidi. Oggi, domani, situazione simile, sulle aree interne è più facile che il Garbino sfondi, quindi per esempio nella zona di Termo ci aspettiamo più facilmente i 36-37 gradi, e poi da sabato le temperature diminuiscono perché le correnti si dispongono prima da ovest e poi da nord-ovest domenica, quindi scendono leggermente le temperature, dove ha fatto 40 gradi scendono in maniera più consistente, si attestano intorno ai 30 gradi, ma non arriverà nessuna pioggia, non arriverà assolutamente nulla, e questa situazione anticiclonica direi ce la porteremo dietro almeno fino a mercoledì prossimo, quindi fino a mercoledì prossimo il tempo sarà soleggiato. Giovedì potremmo avere qualche disturbo legato a un passaggio di una debole perturbazione, ma sarà solo un passaggio veramente debole, è legato prevalentemente a una coda di una perturbazione che viene da nord, quindi direi che fino a mercoledì non succederà niente, le temperature saranno un pochino più gradevoli, poi da giovedì prossimo un passaggio rapido di una perturbazione, però da venerdì già il tempo dovrebbe rimettersi, quindi ci aspettiamo anche un inizio settembre fondamentalmente soleggiato e caldo.
1: Va bene.
0: Senza precipitazioni di sorta importante.
1: Va bene, questo ci tocca. Grazie e buon lavoro.
0: Oggi c'è il sorteggio Champions.
1: Ah sì.
0: Quindi alle 18 scopriremo Inter, Roma, Como e Napoli con quali squadre giocheranno a partire dall'8 settembre. Sarà, diciamo, un sorteggio importante perché è chiaro che in base al calendario magari un Inter più che altro, perché ovviamente la squadra più forte delle italiane potrebbe ambire a entrare tra le prime 8 o meno, vedremo.
1: Va bene, grazie, buon lavoro, ci aggiorniamo domani.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, il momento della pagina degli auguri, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino, nata a Tagaste, oggi Song Arras, in Algeria nel 331. Monica, con l'assidua fiduciosa preghiera e le sue lacrime di implorazione, ottenne la trasformazione spirituale del figlio Agostino. Nel libro delle Confessioni è delineata la sua figura di madre cristiana e di contemplativa, attenta ai bisogni degli umili e dei poveri. Il colloquio tra Monica e Agostino ci apre la profondità del suo spirito tutto proteso verso la patria del cielo. Morì a Roma nel 387. E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Federico Montebello, tanti auguri di buon compleanno, poi gli altri li devo trovare, un attimo di pazienza. Allora, vediamo. Eccoli qua. Facciamo tanti auguri a Luigi Guerrieri, a Maria Giovanna Lucantoni, a Mauro Matera, a Gianfranco Francione, auguri, e questo è quanto. Facciamo tanti auguri a tutti voi, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 3366. Allora facciamo il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre, con le notizie del Marco del Giorno e le notizie dell'ultima ora.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach,
9: Atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
10: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
1: Rientriamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibili dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4.40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6.10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. Ma ancora nel dettaglio: alle 7.50 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità 78%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 30, ma è comunque considerata buona. Il sole è sorto alle 6.22, tramonta alle 19.49, il culmine alle 13.06, la durata del giorno è 13 ore 27 minuti. La luna sorge alle 19.30, tramonta alle 6.31 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 97%. Nati oggi, il 27 agosto 1941, 85 anni fa, Cesaria Evora, cantante capoverdiana, poi ascolteremo Sodade. 27 agosto 1961, 65 anni fa, Tom Ford, stilista di moda. 27 agosto 1976, 50 anni fa, Francesco Venditti, figlio di Antonello e Simona Izzo, attore e doppiatore. Ha partecipato al film romanzo criminale. Fatti nella storia: 27 agosto 1926, 100 anni fa, New York esplode in festa per Gertrude Ederle. La città accoglie la nuotatrice che il 6 agosto ha attraversato la Manica, prima donna a riuscirci. Una folla sterminata la saluta lungo Broadway, i palazzi rilasciano piogge di strisce di carta, nasce la Ticker Tape Parade. Ederle avanza tra applausi, bandiere, cori, simbolo di forza e emancipazione di un'America che la celebra come eroina nazionale. 27 agosto 1976, scaduti i termini della carcerazione preventiva, Franco Freda e Giovanni Ventura lasciano il carcere. La Corte d'Appello di Catanzaro dispone per entrambi il soggiorno obbligato all'Isola del Giglio. I due restano imputati per la strage di Piazza Fontana del 1969, mentre il procedimento giudiziario prosegue tra rinvii, tensioni e polemiche. 27 agosto 1981, 45 anni fa, i sommozzatori della spedizione di Peter Gimbel lavorano attorno al relitto dell'Andrea Doria, affondato nel 1956. Nell'ufficio del comandante individuano due casseforti, una viene liberata dai sedimenti, agganciata, sollevata e riportata in superficie. Il reperto viene trasferito all'acquario di Brooklyn, dove sarà aperto davanti alle telecamere, alimentando il mito del transatlantico scomparso nelle acque dell'Atlantico. 27 agosto 1991, 35 anni fa, la Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia proclama l'indipendenza dall'Unione Sovietica, a cui era stata annessa nel 1944. Il Parlamento vota la dichiarazione mentre l'URSS è ormai in piena crisi istituzionale. Chișinău rivendica sovranità, simboli nazionali, controllo del territorio. L'atto segna l'ingresso della Moldavia nel nuovo quadro degli stati post-sovietici e apre una fase politica segnata da tensioni interne e ridefinizione identitaria. Questa frase oggi è di Tom Ford, dico sempre che lo stile è disciplina, non decorazione. Thomas Carlyle Ford, detto Tom, nato il 27 agosto del 1961 ad Austin, è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2005, in precedenza ha lavorato come direttore creativo di Gucci e Saint Laurent. Negli ultimi anni Ford ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista, ed entrambi i suoi film sono stati nominati all'Oscar, a Single Man nel 2009 e Animali Notturni nel 2016. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Prima di ascoltare in radio la proposta musicale di oggi, andiamo a vedere le ultime notizie dell'ANSA. Giappone, addio a Yayoi Kusama, la regina dei Pua. Poi in Cina, 558 persone irreperibili dopo l'alluvione Tibet-Nepal, 260 sono gli stranieri. USGS, alluvione Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per il Nepal. Poi, secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA ha avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO. Pare che l'incontro non ci fosse stato, invece per quello che racconta il Wall Street Journal pare di sì. I ricavi di Nvidia sopra le attese, là e nel suo punto. L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta, nonostante i risultati positivi, i titoli sono però in calo. Wall Street. Tre incendi vicino alle abitazioni, evacuate famiglie nel Tarantino. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA, con queste salutiamo i nostri amici, buongiorno, finiamo a salutare, va, Lorena Ciccioni, buongiorno, Valentina Campelli, buongiorno, Rita Ranalli, buongiorno, che dice che non si è capito nulla, ha detto che ci sarà il sole fino praticamente a giovedì forse ci sarà un po' di pioggia e tornerà il caldo fra oggi e domani, ma per il resto le temperature saranno sì sopra i 30 gradi ma non eccessive, ci sarà forse un po' d'afa. Max Rastelli, buongiorno a tutti e anche a me, grazie Max, buongiorno a te. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo ci rivediamo su Facebook domattina con il direttore e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che è Cesare Evora con Sodade.

0: canzone, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi, vi auguro un buon inizio settimana anche a voi, inizio di fine settimana anche a voi, e noi ci risentiamo domattina su tutti i canali con il direttore. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Cestino i miei pensieri e pure le tue mani sono la mia guida. Avete sempre i miei sguardi e pure i tuoi occhi sono la mia luce.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: my salsa.
1: Where'd everybody go?
2: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike o Vivo e

TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: When they're saying they're going to have their next album out. Yes, they signed a deal with a record label, so you are going to be able to get a hold of it. Korn has a new song on the new

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Taste.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Buongiorno a tutti dalla Radio G Notizie, oggi è 27 agosto 2026, vi auguro un buon giovedì, cominciamo con le notizie del centro. Terzo arresto per il sequestro, Teramo, bloccato un giovane albanese accusato di avere segregato e torturato il ventenne. Si cercano gli altri quattro che hanno portato la vittima a Roseto, inchiesta alla procura aquilana. Il Ranucci segreto, foto notizia centropagina, il conduttore, il piano per uccidere report è partito nel 2020. Poi i bimbi del bosco sanno la classe ma non la scuola, ordinanza che non c'è, l'incendio sul Morrone, l'acqua dal cielo, la lotta al fuoco costa 4 milioni. Teramo più sicura, baby gang e furti, 25 telecamere anticriminalità. Voglio giustizia per la mia bimba, Lecce dei Marsi, lo strazio della madre della piccola uccisa da una moto da cross. La grande emergenza di Silvi, frana, no a doppi turni a scuola, Siri pronti e l'elementare si sposterà a Piane Maglierici. Civitella, stroncato da un malore a 25 anni, oggi l'addio, poi nelle Marche, Caffè Meletti, Terramana è l'artefice del restauro. Su Zoppalco, carburanti, un nuovo sconticino, manovra da 130 milioni ma solo per il gasolio, sarà valida fino a sabato 5 settembre. Confronto tra regione, corsa al rialzo dei prezzi, in Abruzzo è da record, poi fenomeno Valle Castellana, la benzina del sindaco, le istruzioni per l'uso. Andiamo agli approfondimenti. Il caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri un nuovo sconticino, sarà valido fino al 5 settembre. La manovra da 130 milioni sarà solo per il gasolio, poi gli interventi mirati, opposizioni critiche. Lo scontro interno al governo sulla possibile tassa agli extraprofitti italiani, ricordiamo che extraprofitti è un concetto che non esiste, mi sa l'Unione Sovietica, e Borghi replica, o pagano i cittadini un settore da 200 miliardi di utili. Benzina e gasolio da record in Abruzzo sono più cari, la nostra è la regione, insieme alla Calabria dove i prezzi sono saliti di più. In caso di un'area di servizio sull'A22 il diesel Supreme a 3,159 euro al litro. E qui appunto poi ci sono c'è la tabella con tutte le regioni, pare che appunto l'Abruzzo sia prima in assoluto, complimenti. Andiamo avanti. E ancora l'approfondimento, la benzina del sindaco, si parla appunto di Valle Castellana, le istruzioni per l'uso, D'Angelo, vi spiego perché i prezzi sono bassi e come replicare l'idea. Il comune del Teramano ha acquistato il distributore oggi a tariffe inferiori anche di 25 centesimi al valore di mercato. Se volete capire l'idea di D'Angelo, leggete appunto l'intervista. E ora la politica si divide tra liberisti e statalisti. Per il leader di Sì, Fratoianni, quello abruzzese è un modello da replicare, ma il liberal democratico Marattin impossibile, roba da Unione Sovietica. Pizzoil, l'idea che anticipò tutta Italia, Pizzoferrato fu il primo ente a lanciare il progetto nel 2006, il primo cittadino dice non è stato facile. Il caso di Palmoli, ancora qua la famiglia del Bosco, il limbo dei tre bambini del Bosco, conoscono la classe, non la scuola. Turismo morboso, curiosi assediano il casolare, si infuria e scappa anche l'asino, si è stufato pure lui giustamente. Perché... Bombe d'acqua sull'incendio, già spesi 4 milioni di euro, ecco quanto costa l'intervento di tre Canadair e tre elicotteri sulla montagna che brucia. Protezione civile in crisi già prima dell'emergenza, il consigliere di opposizione Cavallari aveva segnalato difficoltà e criticità in tempi non sospetti, ma non sono stato ascoltato e ora paghiamo i danni.
Costa dei Trabocchi, Menna, ex stazioni sul mare, adesso ci servono 14,7 milioni. Assistenza sanitaria nel Vastese, postazioni 118, bando deserto, il Movimento 5 Stelle, servono risposte. Sigfrido Ranucci, volevo buttarmi dalla finestra, mi salvò la chiamata di mio figlio, quel piano per uccidere. Report, il conduttore. Tosi mi tese una trappola, pensai al suicidio, ora sta spingendo perché io lasci. Già nel 2020 mi svelarono con una telefonata che c'era un progetto per la mia sostituzione. Una catastrofe devastante, alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti, oltre 150 corpi recuperati, stanno bene i due italiani, non si hanno notizie di 466 turisti provenienti da 28 paesi. Minori dipendenti dai social, Meta patteggia e paga 17 miliardi, gli andrà benissimo. Primo suicidio assistito con il Servizio Sanitario Nazionale in Lombardia, la svolta dopo un lungo iter. Tensioni internazionali, Londra teme un attacco, scorte d'acqua e scatolette. Per il Financial Times, Burnham sta aggiornando il World Book per i cittadini. Bloomberg, Putin prepara l'escalation in Ucraina, trattativa a un punto morto. La transizione, le milizie curde, parte dell'esercito, la Siria si normalizza, la reazione negli Stati Uniti, una svolta storica. Il nuovo caporalato, i rider di Glovo ancora sottopagati, niente revoca sul controllo giudiziario nei confronti di Fudinho, la società ha adottato tutte le misure richieste. La storia dalla Spagna, catturato a Tarragona il mago delle evasioni e poi addio a Frescobaldi, il marchese del vino. La riforma elettorale verso il voto decisivo, collegio unico, il Partito Democratico punta a spaccare il centrodestra, il consigliere Petrucci, nella maggioranza ci sono tante contraddizioni, il sindaco di Vezzano è contrario, adesso Biondi dica a tutti da che parte sta. Fratelli d'Italia va al mare, ma non è una vacanza, sabato banchetto a Pescara con i vertici del partito, il deputato Testa, ecco le scelte del governo. Teramo, furti, risse, spaccio e baby gang, in arrivo 25 nuove telecamere, il comune rafforza la videosorveglianza in città stanziando 249.000 euro tra fondi propri e ministeriali, gli occhi elettronici saranno collocati nelle zone critiche, parco fluviale, autostazione San Francesco. Abusa della ex davanti al figlio, ammonito, la misura è emessa dal questore nei confronti di un quarantenne indagato per maltrattamenti in famiglia. Teramo, iscrizioni per le mense, mancano 300 famiglie, la scuola sta per iniziare e molti non hanno presentato la domanda per il servizio. La refezione rischia di subire uno slittamento rispetto all'inizio delle lezioni. Parco fluviale, il ponticello in legno riapre a settembre.

0: Tutela del patrimonio, Meletti, la Terramana Muzzi restaura le pregiate porte. Il delicato intervento ha riguardato lo storico edificio del caffè di Ascoli Piceno, bene vincolato, e l'attività si è svolta con la sorveglianza della sovrintendenza. Cimitero, fondi Sisma, Poggiovalle, Torricella, dal commissario Castelli l'ok, 89.000 euro per la messa in sicurezza. Castelnuovo di Campi, frana, ha chiesto un consiglio straordinario. Verso il voto del 2027, elezioni provinciali e comunali, primi programmi, poi i nomi, Sinistra Italiana interviene in vista degli appuntamenti con le urne previsti per la prossima primavera, rilancia la necessità di un campo largo coeso, di un iter condiviso e boccia le autocandidature. Condotta rotta, parte il ripristino Morro d'Oro, via Allende rimarrà chiusa al traffico fino alla fine degli interventi e poi oltre 14.000 presenze al Transumare Fest Roseto, successo per la terza edizione della kermesse musicale andata in scena dal 19 al 22 agosto. Unione dei Comuni Val Vibrata, caro bollette e beni essenziali, arrivano gli aiuti per le famiglie. Pubblicato il bando per i contributi, scadenza fissata al 30 novembre, ammissibili le domande nuclei con ISEE fino a 15.000 euro. Figli entro i 16 anni e over 65 anni assistiti. Oggi l'ultimo saluto a Lorenzo, Civitella del Tronto, il 25enne operaio è stato stroncato da un malore in casa. Giulianova, Corso Garibaldi, residenti divisi sull'ipotesi di pedonalizzazione, lo riteniamo ovunque. I mercatini e iniziative dell'estate hanno fatto riavvicinare al centro storico centinaia di visitatori, si torna a parlare della possibilità di chiusura delle automobili, ma non tutti sono d'accordo. Anno scolastico, iscrizione alle mense, ufficio aperto in municipio. Poi Colleranesco, appello per la sicurezza, gli abitanti sollecitano interventi urgenti sulla statale 80 dopo gli ultimi incidenti stradali con feriti. Corsa al doppio appuntamento, successo per i musicisti Fontana e Martelli, domenica c'è spazio contest show. Giovane segregato, c'è un terzo arresto, fermato un albanese, convalida per il ragazzo già in carcere e domiciliari per il ferito. Fascicolo alla procura aquilana. Il consiglio dà il via libera alla gara del gas, bocciata la proposta di riduzione della Tari per le edicole, in aula e scontro tra Pavone e Di Giuseppe, è successo un ciaracia. Sherrod e Roseto, una lunga storia d'amore, il campione statunitense di basket ex Sharks torna in città e riceve in comune la rosa d'argento. Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, niente doppi turni per gli alunni. L'elementare del paese sarà spostato in 5 aree del centro di formazione di Piane Maglierici. Finiti i lavori negli asili, giro tondo e giro tondino di via Roma che riapriranno il 16 settembre. Pescara, via Bassani Pavone, area di risulte, lavori avanti il parcheggio multipiano, entro l'anno la struttura. Rilancio delle Naiadi, spuntano gli arabi, Sospiri incontra la Federazione Saudita di Nuoto, Sospiri è quello senza bandana in testa, il loro interesse conferma le potenzialità del polo, nella foto dicevo del centro. Chieti, caso Bagnai, Paolucci del Partito Democratico, c'è disponibile se si andrà al voto, il capogruppo regionale dei Dem potrebbe essere l'uomo del centro-sinistra in caso di suppletive. Rubano ora un'anziana, fermati, blitz dei carabinieri e Treppini contro una giovane coppia, oggi il processo. Racanati, 10 settembre via dal dragaggio, Montenero, c'è una data per il monitoraggio sotto il ponte del Trigno per recuperare dopo oltre 5 mesi il 53enne di Bisceglie. Finti soldati e missioni simulate, siglato il futuro del parco Trave, c'è la convenzione del comune, l'associazione Task Force che promuove attività di soft air, la guerra finta per capirci, potrà utilizzare gratuitamente lo spazio, ci sarà un addetto alla sicurezza, ammesse solo munizioni biodegradabili, ma è ancora polemica. L'Aquila, voglio giustizia per la mia bambina, parla la madre della piccola Amina, 4 anni, uccisa da una moto da cross, fiori e lacrime sul luogo dell'incidente. Schianto in moto sulla 14, muore una coppia, Maurizio De Panfili, 75 anni di Sulmona, Antonella Doneda, 66, vittime dell'incidente, oggi funerali. 732esima perdonanza, notte di note in centro, con l'Aquila in scena, band, solisti e DJ set, spunta anche un gruppo di rocchettari, quindicenni. Cervi, stop a cibo, inseguimenti e fotografie, Scanno scatta l'ordinanza, la misura vieta di avvicinarsi a meno di 25 metri, multe fino a 500 euro. Tra campo e mercato, lo sport, Leao verso il Galatasaray, oggi sorteggi Champions, l'attaccante portoghese a un passo dal club turco, al Milan 50 milioni di euro, Ken rompe con la Fiorentina, Inter, Napoli, Roma e Como aspettano il calendario. Serie C, Pescara, biennale a Parigi, ora si tratta con il Latina, accordo trovato con il Bomber, ai laziali verranno offerti 250.000 euro. Il Giulianova guarda al mercato e studia il derby, Giugliese ancora incompleti, finisce 1-1 il test con il Pescara, Primavera il capitano Esposito, cara poco brillante, l'Aquila Alfadini senza Ametai e Gori, dubbi sul portiere. Caucci, Teramo, scelta giusta, pronto per il derby. Ieri c'è stata l'ultima amichevole del Giulianova con il Pescara, con un retroscena dell'arbitro che non è arrivato, è arrivato un'ora dopo. Abbiamo intervistato il capitano del Giulianova e noi adesso lo andiamo ad ascoltare. Eccolo qua.
1: Allora siamo col capitano Esposito, era l'ultima amichevole prima della stagione ufficiale che parte domenica con la gara di Coppa Italia. Che bilancio possiamo trarre fino a questo momento?
2: No, abbiamo lavorato tanto, abbiamo cercato di amalgamare in primis il gruppo, di lavorare forte, di conoscerci, di conoscere pregi e difetti di ogni compagno. Penso che il bilancio è positivo e chiaramente il risultato di... Dobbiamo aspettare domenica per fare un bilancio vero, perché comunque giochiamo con una squadra forte e capiremo dove possiamo andare.
1: E perché dobbiamo pensare che possiamo andare meglio di come siamo andati oggi con una squadra forte? Potrebbe essere paradossale invece? Stimoli, cos'è?
2: Ma chiaramente il campionato è diverso, la coppa è diversa, quindi l'avversario è diverso e le circostanze sono diverse. Oggi comunque era amichevole, stamattina hai sollecitato un po' di più, hai fatto la forza, hai lavorato sul campo, chiaramente.
1: Ci sono tutte queste motivazioni perché brillanti.
2: Non eravamo brillantissimi, anzi eravamo piuttosto pesanti su alcuni aspetti, quindi chiaramente questo è anche il carico di lavoro. Abbiamo cominciato lunedì con un doppio, martedì abbiamo fatto uno, oggi abbiamo fatto doppio. Comunque il Pescara Primavera è una buona squadra, sono giovani interessanti.
1: Gioca molto bene.
2: Sì.
1: Senti, io te devo fare questa domanda, ma anche se non devi rispondere tu, portiere che si fa?
2: Io penso che Visi insieme al mister stia facendo delle valutazioni, stanno arrivando portieri in prova, penso che quando troveranno un portiere all'altezza...
1: Coppa Italia c'era...
2: Lo so, i tempi ristringono, però noi dobbiamo pensare a far arrivare meno tiri possibile, è chiaro che noi non possiamo controllare tutto, noi facciamo magari i giocatori e il resto lo facciamo fare agli altri.
1: Quindi per l'Aquila che possiamo dire come saremo? Come l'Atletico Ascoli per esempio, che è il giocatore migliore delle,
2: ma sì, io
1: delle partite
2: sono...
1: contro la pari squadra.
2: Ma io penso che la squadra è una squadra che dimostrerà di come l'Atletico Ascoli di essere una squadra tosta, una squadra in fiducia, e i risultati positivi daranno sempre più uno stimolo per andare avanti, uno stimolo per lavorare meglio, perché comunque la piazza lo sa meglio di me che pretende, noi siamo consapevoli di questo e quindi bisogna lottare.
1: Allora siamo col capitano Esposito,
0: era l'ultima amichevole
1: prima della stagione.
0: Andiamo avanti, Chieti, Vagnoni aspetta, in attacco spunta Gomez e poi finisce il centro, passiamo al Messaggero.

Dai social agli approcci in strada, 300 vittime in un anno, i dati della situazione di Domenico Allegrino, due nonni su tre hanno sempre più paura. Credo che si tratti di truffi agli anziani, in modo chiaro, comunque sì. Giovane indagato, la bambina investita e uccisa, il nodo delle responsabilità, poi furti in casa, un nuovo colpo. Torna la banda del narcotico, il colpo di vasto, residenti addormentati dai banditi. Chiude l'ultimo bar, resistono medico e poste, viaggio a Canistro Superiore. Pescara preoccupa l'ostello per i migranti, poi Teramo, disabilità attese lunghe anni per avere i fondi, Teramo pochi tecnici, controllato un cantiere su 10, Torricella l'alga tossica ancora vietato fare i bagni a Vasto, Torricella è una località di Vasto, sopra Teramo è difficile fare i bagni là. Serie C Pescara, la svolta in arrivo, Parigi, la carica di Mero, ora vogliamo la B, poi il concerto a Montorio al Vomano, domani arriva Alexia, la cerimonia per donanza a Centofanti, le chiavi di custode ideale. A Canistro Superiore chiude l'unico bar, resistono medico e poste, non bastano gli incentivi del comune per tenere aperte le attività nel centro con poco meno di 200 abitanti. Il sindaco dice capiamo le difficoltà che hanno. Pescara social e approcci in strada, boom di truffe agli anziani, 300 vittime in un anno. Poi tentato omicidio al Ponte di Ferro, l'aggressore oggi davanti al giudice, scoppia il caso del cane testina. Ostello per i migranti, i residenti sono preoccupati, lunedì la consegna dei lavori della nuova struttura in via Maestri del Lavoro, non sappiamo ancora di preciso chi verrà ospitato. Nuova Pescara, lo dice D'Alfonso, sabato giornata, spartiacque. L'Aquila, parcheggi fuori legge per gli allievi della Guardia di Finanza, proprietari di terreni verso il processo. Due sessantenni di Scoppito, accusati di aver modificato la destinazione d'uso senza le necessarie autorizzazioni. Per donanza a Centofanti la chiave di custode ideale. Maxi rissa in centro, due ragazzi incastrati dai video di un palazzo. Lecce dei Marsi, la bimba investita e uccisa, il nodo delle responsabilità. La bambina di 4 anni è morta dopo l'impatto con il mezzo guidato dal 25enne, il giovane è indagato dalla procura. Schianto in strada, muore con la compagna, sul mona dall'ultimo saluto a De Panfilis. Chieti, la provincia investe ancora 30.000 euro per 7 scuole, nuovi spazi per lo sport, interventi sono finanziati dal Fondo per la promozione dello sport, attrezzature certificate e sicure per attività multifunzionali. Vasto, furti in casa, nuovo raid, torna l'incubo, narcotici, ladri in località canale, residenti presenti si accorgono del colpo solo al risveglio, l'auto della banda è la stessa utilizzata nell'ondata di giugno. Alga tossica, l'allerta non rientra, noi bagni in mare a Torricella. Lanciano riapre Corso Trento e Trieste, completati i lavori alla pavimentazione. Teramo comune a corto di tecnici, controllato un cantiere su 10, pratiche scelte dal computer. Sarà un software con un sorteggio a decidere quale opera verificare. Per tutte le altre non estratte scatterà l'archiviazione d'ufficio automatico. Sequestro di Roseto, ci sono altri indagati, criminali, esperti, due giovani avrebbero puntato un coltello alla gola della vittima. Disabilità, fondi dopo 4 anni, ma il beneficiario è già morto, sistema lento e discriminatorio. Ammonito dal questore l'ex violento. Lo sport, svolta Pescara, in arrivo Parigi, Ravenna desiste e prende Rabbi, campo libero al Delfino per il bomber. Giulianova pari con il Pescara Primavera nella amichevole di ieri e poi Serie D, festa a Campo Vittorini, l'Aquila fa 9 gol. Questo è quanto per il regionale, andiamo sul nazionale, caro benzina, spunta il bonus, il governo studia aiuti e sentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega.
Gli approfondimenti, le spese obbligate, i consumi degli italiani, dal serbatoio al carrello, le mosse anti-rincari. In arrivo la proposta RAI per il conduttore di Report, Ranucci a Capolinea, domani la decisione. Putin pensa all'escalation, il Pentagono taglia le truppe per la NATO. Esposto in Consob d'intesa sulle mosse di Montepaschi. Toulan torna in Italia, 4 fughe da firma, arrestato in Spagna il mago delle evasioni. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danni ai minori USA, da Facebook e Instagram 17 miliardi di Stati Uniti, più eliminazione su like e tempo d'utilizzo. Andiamo su Zoppalco, Nepal crolla ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, due italiani salvi, frenava tutto. Gattuso chiama i tifosi laziali, venite a Formello, domani i cancelli saranno aperti. Bene, abbiamo terminato con le notizie dei giornali, ci salutiamo i nostri amici su Facebook e dopo torniamo con le altre notizie. Buongiorno Gaetano Paolini, buon lavoro, buongiorno, buon lavoro da Antonella Leonio, Paolo Cicconi, buongiorno, buongiorno Rossella Mattiucci, Sandro Magnoni, Rita Piccioni, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, Loredana Ciaffoni, buongiorno, Betty Alm, buongiorno, Avvocato Muni, buongiorno, Bruno Ruggeri, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E adesso facciamo qualche stacco pubblicitario, dopo che torniamo con Casalena e tutte le altre notizie.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Sasso di Pic, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13, e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia, e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: E sentiamolo, Pierluigi, vediamo cosa ci dice per il fine settimana.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici? Ieri abbiamo avuto il cantiere, ci siamo proprio scordati di chiamarti perché era un macello qua dentro.
0: Non me ne sono accorto.
1: Allora, che ci dici?
0: Niente, dico che il tempo stabile e soleggiato continua. Oggi entra, diciamo, la fase più calda, da oggi a sabato, però questa fase calda sarà determinata prevalentemente dall'arrivo di correnti di Garbino. Dove sfonderà il Garbino? Abbiamo detto da Pescara in giù sicuramente, lì avremo temperature fino ai 40 gradi di massimo. Nel Pescarese, nel Vastese, nella zona di Termoli, nel Foggiano, sono tutte zone che probabilmente arriveranno, anzi quasi sicuramente ai 40 gradi. Qui da noi non è detto che sfondi il Garbino, se non sfondi il Garbino non avremo quelle temperature, magari avremo temperature sui 32-33 gradi, ma ci sarà un contributo umido, che devono sfondere il Garbino ci sarà lo scirocco, quindi o 40 gradi secchi o 32 umidi. Io credo che qua da noi finirà per prevalere l'ipotesi dei 32 gradi umidi. Oggi, domani, situazione simile, sulle aree interne è più facile che il Garbino sfondi, quindi per esempio nella zona di Termo ci aspettiamo più facilmente i 36-37 gradi, e poi da sabato le temperature diminuiscono perché le correnti si dispongono prima da ovest e poi da nord-ovest domenica, quindi scendono leggermente le temperature, dove ha fatto 40 gradi scendono in maniera più consistente, si attestano intorno ai 30 gradi, ma non arriverà nessuna pioggia, non arriverà assolutamente nulla, e questa situazione anticiclonica, direi, ce la porteremo dietro almeno fino a mercoledì prossimo. Quindi fino a mercoledì prossimo il tempo sarà soleggiato. Giovedì potremmo avere qualche disturbo legato a un passaggio di una debole perturbazione, ma sarà solo un passaggio veramente debole, legato prevalentemente a una coda di una perturbazione che viene da nord. Quindi direi che fino a mercoledì non succederà niente, le temperature saranno un pochino più gradevoli, poi da giovedì prossimo un passaggio rapido di una perturbazione, però da venerdì già il tempo dovrebbe rimettersi, quindi ci aspettiamo anche un inizio settembre fondamentalmente soleggiato e caldo.
1: Va bene.
0: Senza precipitazioni di sorta importante.
1: Va bene, questo ci tocca. Grazie e buon lavoro.
0: Oggi c'è il sorteggio Champions.
1: Ah sì.
0: Quindi alle 18 scopriremo Inter, Roma, Como e Napoli con quali squadre giocheranno a partire dall'8 settembre. Sarà, diciamo, un sorteggio importante perché è chiaro che in base al calendario magari un Inter più che altro, perché ovviamente la squadra più forte delle italiane, potrebbe ambire a entrare tra le prime 8 o meno, vedremo.
1: Va bene, grazie, buon lavoro, ci aggiorniamo domani.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, il momento della pagina degli auguri, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino, nata a Tagaste, oggi Song Aras, in Algeria nel 331. Monica, con l'assidua fiduciosa preghiera e le sue lacrime di implorazione, ottenne la trasformazione spirituale del figlio Agostino. Nel libro delle Confessioni è delineata la sua figura di madre cristiana e di contemplativa, attenta ai bisogni degli umili e dei poveri. Il colloquio tra Monica e Agostino ci apre la profondità del suo spirito tutto proteso verso la patria del cielo. Morì a Roma nel 387. E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Federico Montebello, tanti auguri, buon compleanno. Poi gli altri li devo trovare, un attimo di pazienza. Allora, vediamo. Eccoli qua. Facciamo tanti auguri a Luigi Guerrieri, a Maria Giovanna Lucantoni, a Mauro Matera, a Gianfranco Francione, auguri, e questo è quanto. Facciamo tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10, 085 800 3366. Allora facciamo il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre, con le notizie dal Marco del Giorno e le notizie dell'ultima ora.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: Meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: Meraviglioso!
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: Meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Meraviglioso!
9: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
10: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Rientriamo in studio, al momento dell'almanacco del giorno di Vincenzo. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4.40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6.10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla luna un caratteristico colore rosso mattone. Ma ancora nel dettaglio: alle 7.50 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità al 78%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 30, ma è comunque considerata buona. Il sole è sorto alle 6.22, tramonta alle 19.49, il culmine alle 13.06, la durata del giorno è 13 ore 27 minuti. La luna sorge alle 19.30, tramonta alle 6.31 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 97%. Nati oggi, il 27 agosto 1941, 85 anni fa, Cesaria Evora, cantante capoverdiana, poi ascolteremo Sodade. 27 agosto 1961, 65 anni fa, Tom Ford, stilista di moda. 27 agosto 1976, 50 anni fa, Francesco Venditti, figlio di Antonello e Simona Izzo, attore e doppiatore. Ha partecipato al film romanzo Criminale. Fatti nella storia: 27 agosto 1926, 100 anni fa, New York esplode in festa per Gertrude Ederle. La città accoglie la nuotatrice che il 6 agosto ha attraversato la Manica, prima donna a riuscirci. Una folla ha sterminato la salute a lungo Broadway, i palazzi rilasciano piogge di strisce di carta, nasce la Ticker Tape Parade. Ederle avanza tra applausi, bandiere, cori, simbolo di forza e emancipazione di un'America che la celebra come eroina nazionale. 27 agosto 1976, scaduti i termini della carcerazione preventiva, Franco Freda e Giovanni Ventura lasciano il carcere. La Corte d'Appello di Catanzaro dispone per entrambi il soggiorno obbligato all'Isola del Giglio. I due restano imputati per la strage di Piazza Fontana del 1969, mentre il procedimento giudiziario prosegue tra rinvii, tensioni e polemiche. 27 agosto 1981, 45 anni fa, i sommozzatori della spedizione di Peter Gimbel lavorano attorno al relitto dell'Andrea Doria, affondato nel 1956. Nell'ufficio del comandante individuano due casseforti, una viene liberata dai sedimenti, agganciata, sollevata e riportata in superficie. Il reperto viene trasferito all'acquario di Brooklyn, dove sarà aperto davanti alle telecamere, alimentando il mito del transatlantico scomparso nelle acque dell'Atlantico. 27 agosto 1991, 35 anni fa, la Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia proclama l'indipendenza dall'Unione Sovietica, a cui era stata annessa nel 1944. Il Parlamento vota la dichiarazione mentre l'URSS è ormai in piena crisi istituzionale. Chișinău rivendica sovranità, simboli nazionali, controllo del territorio. L'atto segna l'ingresso della Moldavia nel nuovo quadro degli stati post-sovietici e apre una fase politica segnata da tensioni interne e ridefinizione identitaria. Questa frase oggi è di Tom Ford, dico sempre che lo stile è disciplina, non decorazione. Thomas Carlyle Ford, detto Tom, nato il 27 agosto del 1961 ad Austin, è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2005, in precedenza ha lavorato come direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent. Negli ultimi anni Ford ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista, ed entrambi i suoi film sono stati nominati all'Oscar, a Single Man nel 2009 e Animali Notturni nel 2016. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Prima di ascoltare in radio la proposta musicale di oggi, andiamo a vedere le ultime notizie dell'ANSA. Giappone, addio a Yayoi Kusama, la regina dei Pua. Poi in Cina, 558 persone irreperibili dopo l'alluvione Tibet-Nepal, 260 sono gli stranieri. USGS, alluvione in Nepal causata dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per il Nepal. Poi, secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA ha avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO. Pare che l'incontro non ci fosse stato, invece per quello che racconta il Wall Street Journal pare di sì. I ricavi di Nvidia sopra le attese, là è nel suo punto. L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta, nonostante i risultati positivi, i titoli sono però in calo. Wall Street. Tre incendi vicino alle abitazioni, evacuate famiglie nel Tarantino. Bene, queste le ultime notizie dell'ANSA, con queste salutiamo i nostri amici, buongiorno, finiamo a salutare. Va, Lorena Ciccioni, buongiorno, Valentina Campetti, buongiorno, Rita Nalli, buongiorno, che dice che non si è capito, non ha detto che ci sarà il sole fino praticamente a giovedì forse ci sarà un po' di pioggia e tornerà il caldo fra oggi e domani, ma per il resto le temperature saranno sì sopra i 30 gradi ma non eccessive, ci sarà forse un po' d'afa. Max Rastelli, buongiorno a tutti e anche a me, grazie Max, buongiorno a te. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook, vi auguro un buon inizio di fine settimana, noi ci rivediamo su Facebook domattina con il direttore e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che è Cesare Evora con Sodade.

Questa era Soldati, Cesaria Evora. E noi con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana anche a voi, inizio di fine settimana.

cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: 1107.7, lo real.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è cattiva.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Allora, stavo pensando

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare, chi è ferito e non cade,

sia, e non c'ero, e solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia ogni giorno.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Come va? Sì, sì, bene, sì. Sì, sì, bene, bene, bene. No, no, bene, bene, bene, mi sento bene, mi sento bene. Non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina. Bene, quindi migliora a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto: ah, dottore!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sua bocca spalancata, né la sua mano da riscaldare, né la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Guardalo come cammina, Lazzaro di Notre Dame, come sta dritto nella

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.